Cerca di bosco, sottile mannaggia in prova, che tora, e son vole fa. Chi la cerca di bosco, sottile mannaggia in prova.

0: I duelli non fossi in una mezza.
1: O batterli, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Car semplicità tua.

0: dovessi toccar con mano, oggi mi fo, che come l'altre so.
1: Non si può dar.
2: Non è.
0: Giochiamo!
3: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
3: Ora!
2: Parolissima!
3: E un cenno, un motto, un gesto!
0: Giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene!